0: La Expresión 101.7 Radio Capital.
1: Para escuchar todo.
0: 101.7.
2: Bala.
0: 101.7 Clásico.
3: È una musica speciale con un ritmo eccezionale. Di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi. Una produzione.